0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: mia.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
0: Guarda, non c'è in giro un'anima, tra

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
7: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
6: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che la provinciale 39 viene chiusa per lavori a Gignese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfreggiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon venerdì. Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana per molti Italia Unici. Per molti di noi sarà l'ultimo giorno di lavoro, poi inizierà weekend particolare a livello meteorologico, ma ne parleremo tra poco. Parleremo della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Gaetano, fidanzati, sono molto dolce, ma gli ho detto di non farmi soffrire. Adesso poi vi spiegherò tra i due chi ha detto questa frase. E poi parleremo anche dei palinsesti Mediaset. Sapete, c'è stata la presentazione dei palinsesti 2026-2027 e dunque ci sono anche delle novità. Parleremo anche di Carlo e Camilla allo Zoo di Londra e poi la storia d'amore di Alessia Marcuzzi insieme al fidanzato Tiago Schietti e il look da spiaggia, perché bisogna copiare i VIP come vanno in spiaggia. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: estiva. Ed è arrivato un messaggio audio da parte di una persona splendida che ho la fortuna di conoscere, ed è un messaggio audio per una dedica speciale ad un ragazzo speciale. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Era splendida. Allora, oggi giornatona speciale. Il mio giovane uomo compie 26 anni.
0: Auguri.
1: Che dire, sono volati, lui sì, è diventato sempre più meraviglioso. E prima lui cercava la mia mano e adesso cerco io la sua. Massa, perché mi sto commuovendo troppo. Mi fai ascoltare Meraviglioso amore mio. Lo dedico a Lorenzo e lo amo, perché è veramente un ragazzo molto speciale. Ciao pomponi.
0: Ciao, ciao, un bacione alla splendida, un bacione naturalmente a Lorenzo, questo ragazzo magnifico, e tanti tanti auguri, buon compleanno.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: proposito di storie d'amore, va anche a gonfie vele la storia d'amore tra Jessica Alba, che a bordo di una Fiat 500 tra le stradine di Porto Ercole, tra un drink in spiaggia al tramonto e un gelato passeggiando in paese, si sta godendo questa vacanza sull'Argentario con il suo compagno Danny Ramirez. Le immagini pubblicate su Instagram hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Ciao Italy, ha scritto l'attrice a corredo del carosello di foto e video, un saluto affettuoso alla terra che le ha regalato giorni di relax lontano dai set. E dunque ci sono queste immagini, appunto, si vedono due personaggi molto amati sui social, innamorati e soprattutto che si stanno godendo questa vacanza sull'Argentario.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare verso Torino. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Allora, tra poco parleremo dei palinsesti Mediaset, ci sono delle novità, arriverà anche il Grande Fratello VIP a partire da settembre e non è escluso che poi ritorni anche la versione NIP il prossimo anno, sempre naturalmente su Canale 5 e sulle reti Mediaset. Ci sarebbe anche un'idea di un programma tutto suo per Amadeus che potrebbe tornare proprio appunto su Canale 5.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, se pensavamo di averla scampata, no, un'altra ondata di caldo. Ebbene, non è così, anche se nelle prossime ore sono previste piogge almeno qui al nord-ovest, ma la terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano e arriveranno temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, ecco, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Quindi praticamente, ripeto, queste ondate di caldo arriveranno anche nei prossimi giorni. Pensate, 43 gradi sono previsti lunedì nelle zone interne della Sardegna.
1: Radio Italia 1.

Allora, c'è un'analisi sulla velocità in auto degli italiani realizzata da facile.it che certifica come le multe per eccesso di velocità siano le più redditizie per le città italiane. Nel nostro paese, infatti, questa infrazione è tra le più comuni e ha generato, pensate, ben 284 milioni in sanzioni pecuniarie solo l'anno scorso, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro. Ma questo naturalmente deve farci capire che il nostro paese, l'Italia, va troppo veloce in auto e tutte queste multe, queste cifre così astronomiche, 284 milioni di sanzioni, lo dimostrano.

Allora, l'indiscrezione che circolava da settimane ora ha trovato il sigillo ufficiale nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset. Mercoledì 8 luglio a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ritorno di due marchi, di due programmi che hanno segnato la storia di Canale 5. E stiamo parlando di Passaparola e Ok, il prezzo è giusto. I due quiz compaiono tra le novità per la parte dedicata al game show del Preserale, accanto alle certezze di fascia come per esempio Avanti un altro, Caduta libera e alla corazzata La ruota della fortuna. Arriverà anche poi The Wall con Max Giusti e naturalmente occhio a questo nome perché potrebbe ritornare per uno dei due show in rampa di lancio, o per Passaparola oppure per Ok, il prezzo è giusto. Stare con

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Beh, sicuramente in questi giorni il caldo si fa sentire, quindi quando fa tanto caldo, piuttosto che stare a casa, che fai? Te ne vai al mare, vai in vacanza, lo sanno molto bene alcuni VIP, per esempio lo sa molto bene Alessia Marcuzzi, che ha deciso che la felicità non si nasconde, specie se ha il ritmo della samba e il passaporto sudamericano. Quindi archiviata definitivamente la storia con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice ha inaugurato la stagione calda sbarcando a San Paolo, la terra del suo compagno Tiago Schietti, e dunque le sue vacanze sono all'insegna di un posto bellissimo, meraviglioso e di tanto amore.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, alcuni programmi si confermano una garanzia di ascolti, come per esempio Temptation Island, che ha raccolto ascolti record. La terza puntata è stata la puntata più vista di sempre. Il docu reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma ancora una volta il programma più seguito della serata, pensate, con 4 milioni 7 mila spettatori, cioè il 32,32% di share.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Localmente anche i 40 gradi, addirittura, ripeto, sono previste temperature che arriveranno a superare anche i 40 gradi, arrivare fino ai 45 gradi. Stavo cercando di capire, le regioni più esposte alla fase rovente saranno quelle del sud Italia e le isole maggiori. Nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia i termometri potrebbero raggiungere valori compresi tra i 42 e i 44 gradi, con punte locali vicine ai 45 gradi.
1: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente, sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia in colonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questa notizia pubblicata sul TGcom 24 mi fa pensare che già davvero ci sono tante difficoltà nella vita, come per esempio una delle tante quando torni a casa la sera stanco dal lavoro e riuscire a trovare parcheggio, e allora quando ne trovi uno, tra l'altro con le strisce bianche dove non devi pagare, lasci l'auto lì, poi se per un paio di giorni non la usi, no, non ti preoccupi se praticamente nel giro di poche ore poi il comune decide di far diventare quelle strisce bianche di colore blu. Ovvio che se diventano blu bisogna pagare. Allora, questo signore, un odontoiatra di 65 anni, ha lasciato la sua auto in un parcheggio a strisce bianche e quando l'ha rivista le ha trovate blu, con tanto di multa lasciata sul parabrezza. E quanto è successo a Roma, in zona Prati, un cittadino di 65 anni ha raccontato la cosa assurda, è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori, ha dichiarato. Sulla questione si è pronunciata anche l'ATAC, che gestisce la sosta pagamento, e ha spiegato di voler revocare, meno male, le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, ieri c'è stato un compleanno importante, un compleanno di un attore che tutti quanti conosciamo. Lui si chiama Pasquale Zagaria, per tutti è Lino Banfi, e si trova a spegnere, pensate, 90 candeline con il sempre con l'aria appunto di persona, quella faccia che è come se fosse ormai un membro della nostra famiglia. Allora, il nonno d'Italia è nato ad Andria il 9 luglio del 1936 e dunque ieri ha festeggiato appunto 90 anni. Tanti auguri a Lino Banfi.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Tizia ha fatto il giro al web dei social, la scomparsa di Bonnie Tyler, famosa per la sua voce inconfondibile, è deceduta all'età di 75 anni. Il decesso è avvenuto in un ospedale portoghese dove era stata ricoverata. I familiari hanno diffuso la notizia attraverso un breve messaggio sulla sua pagina Facebook. Negli ultimi mesi le condizioni di salute della cantante si erano progressivamente aggravate.
1: Radio Italia 1.

0: una possibilità, e tra poco nella terza ora parleremo anche delle novità in uscita oggi. Il 10 di luglio vede il nuovo singolo di Madonna, Di Blanco e Justin Bieber, e tra poco appunto ne parleremo e le sentiremo anche in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Conte Giovanotti DNA, e tra poco parleremo anche delle vacanze VIP, dei personaggi che hanno deciso di rimanere in Italia, perché ce ne sono anche tanti che sono rimasti nel nostro bel paese. E poi torneremo a parlare anche dei palinsesti televisivi, non solo Mediaset, ma c'è anche la Rai.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Sicuramente no, in molti vorrebbero essere curati da Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Ragazzi, è successo a Nunzia De Girolamo, che in barca ha avuto un incidente. A un certo punto c'è un video dove naturalmente si vedono Michelle Hunziker e Giulio Berruti che soccorrono e fanno da infermiere appunto a Nunzia De Girolamo, scusate, e le vacanze sono anche questo.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, stava bellamente dormendo al posto di guida, con la testa piegata sulla destra a penzoloni, mentre la sua Tesla sfrecciava a oltre 100 km orari sull'autostrada. Accanto a lei due bambini, probabilmente i suoi figli, anche loro addormentati. È accaduto in Canada durante le ore di maggiore traffico. Il video catturato dal passeggero sconvolto di un'altra auto è diventato virale e ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di autopilot. Il video ha fatto immediatamente scattare un'indagine da parte della polizia canadese, che sta approfondendo se la dinamica costituisca un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. E dunque, naturalmente, ripeto, se siete abituati a vedere alcuni video sui social, siete naturalmente arrivati a vedere, a visualizzare questo video. Si vede questa donna che dorme insieme a due bambini e va a oltre 100 km orari. Questo perché stava utilizzando, cosa che comunque non si può fare, l'uso di guida autonoma.
1: Radio Italia 1.

0: Raff con Pazzi, stupidi ragazzi. Allora, tra poco parleremo anche, come già detto, dei palinsesti televisivi della Rai.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, ci sono le parole positive da parte di Pier Silvio Berlusconi, la di Mediaset, nei confronti del Festival di Sanremo, dove vedremo poi il prossimo anno Stefano De Martino condurre, oltre ad essere il direttore artistico. Allora, la nostra programmazione, ha detto, non c'entra nulla con chi fa Sanremo. Se c'è mercato rimaniamo più accesi, non accesi perché risparmiamo, però guarderò Sanremo con curiosità perché Stefano mi è simpatico, è un ragazzo che ha imparato a fare televisione stupendomi in maniera inaspettata, qualcosa all'animo da intrattenitore, gli auguro di fare bene, sfidona, forza Stefano. Queste sono le parole di Pier Silvio Berlusconi, che hanno fatto molto piacere a Stefano, che ha messo un bel like al post dedicato sul profilo social Super Guida TV, che ha riportato il discorso dell'amministratore. Lo stesso post poco dopo ha ricevuto un altro like di approvazione, quello di Belen Rodriguez, segno che c'è ancora tanta stima nei confronti dell'ex coniuge.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, quello tra Anna Falchi e Andrea Crippa è un amore pieno di passione, accese discussioni e immancabili riappacificazioni. Il paparazzato pubblicato sull'ultimo numero del settimanale Oggi vede una foto che li ritrae a Roma in un ristorante all'aperto. Lei parla, gesticola, sembra che si stia lamentando di qualcosa. Lui ha il telefonino in mano, l'ascolta ma non perde di vista il display. Poi però lei si arrabbia e lui è costretto a posare il telefono sul tavolo. Ecco, forse un messaggio di troppo. A quel punto però Andrea la guarda dritta negli occhi e non perde più l'attenzione, e dunque torna la pace tra i due. Questo naturalmente fa capire che, ripeto, tra Anna Falchi e Andrea Crippa, ecco, nonostante ci siano ogni tanto, no, delle discussioni, ma c'è anche tanto tanto amore.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Per quanto riguarda la TV italiana, Simona Ventura non compare nella scuderia di Mediaset alla presentazione dei nuovi palinsesti 2026-2027. Infatti Pier Silvio Berlusconi non la cita e conferma solo il grande fratello VIP su Canale 5 con Ilary Blasi, e dunque non risulta il nome nei nuovi programmi televisivi di Simona Ventura.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica chiude l'appuntamento del mattino. Noi ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi abbraccio e vi auguro uno splendido weekend. A lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi, nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia della buona musica di Radio Italia 1, ovviamente del gran caldo anche umido che c'è oggi, ma soprattutto ovviamente le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le rubriche, insomma alle rubriche abbiamo dato appuntamento da settembre, ma ci saranno delle interviste e tra poco intorno alle 12:20 intervisterò un'autrice che ci parlerà del suo libro, autrice che abbiamo citato proprio nella rubrica con Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia, e quindi avremo direttamente l'autrice a raccontarci un po' meglio di questo libro. Adesso proseguiamo con i Maroon 5 Heroin.
2: Radio Italia 1.

Maroon 5 Heroin su Radio Italia 1. Allora, leggo da TGcom 24 con mia grande sorpresa questa notizia, che è una notizia virale, la notizia virale di oggi, che rinfresca ma al tempo stesso ci fa capire quanto i tempi davvero stiano cambiando. Parliamo di Germania, parliamo di birra, ci viene, almeno a me è venuto subito in mente l'Oktoberfest. Pensate che l'anno scorso, quindi parliamo del 2025, la produzione di birra analcolica in Germania è aumentata del 6,5%. Mentre il dato relativo alla versione alcolica ha registrato un calo del 5,8%. Questo è quello che emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica De Statis. Percentuali che indicano un'inversione di tendenza proprio nel paese che tramanda la leggenda del re Gambrinus come mitico inventore della bevanda. Sul banco degli imputati Gen Z e inflazione. Per la prima volta da oltre 30 anni, infatti, nel 2025 la Germania ha registrato vendite di birra inferiori agli 8 miliardi di litri, segno di un crollo anche abbastanza importante nel consumo. L'inversione di tendenza nei gusti tedeschi sembra proprio generare già i primi effetti positivi sul sistema sanitario locale. Dal canto loro, le birre analcoliche e le bevande miste hanno superato nel 2025 il 10% del fatturato nel commercio al dettaglio. L'associazione tedesca dei birrai indica una quota di mercato del 9,5%, terza posizione tra le tipologie più vendute. Solo nella prima metà del 2025 i ricavi dell'analcolico sono cresciuti del 18%. Le birre analcoliche rappresentano il segmento in più rapida espansione, conferma anche Christian Weber, presidente dell'associazione. La produzione è più che duplicata in 20 anni, oltre 800 varietà analcoliche sono disponibili in Germania, che così trasforma nel principale mercato europeo del settore proprio là la birra analcolica. Voi l'avete mai assaggiata? Io sinceramente la birra analcolica non l'ho mai assaggiata, soprattutto so però che a un certo punto della mia vita non l'ho più retta in termini proprio di alcol, quindi mi dà proprio la testa, e magari potrebbe essere valutabile questa alternativa. Non so se voi l'avete mai provata, se siete d'accordo fatemelo sapere, se vi va al 347 049 3131.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: invisibili.
1: Franco 126, futuri possibili, e torniamo in studio qui su Radio Italia 1. Vi avevo anticipato che avremmo avuto in collegamento telefonico Caterina Battilocchio, che presenta questo libro La Guardiana, di cui però vi avevamo già parlato qualche tempo fa con Antonella Menzio di Ubic, quando lei ci consigliava proprio una lettura. A parlarci oggi del suo libro c'è proprio lei, Caterina Battilocchio, ben arrivata.
2: Grazie di cuore per l'invito e grazie, sono molto felice di essere con voi.
1: Bene, io ringrazio te in realtà per aver accettato il mio invito, so che sei anche molto occupata e so anche che martedì 14 sarai a presentare il tuo libro, La Feltrinelli a Latina, vero?
2: Sì, è così, è un tour molto ampio, di più di 40 date. Martedì appunto sarò alla Feltrinelli di Latina, e, un tour che mi sta impegnando moltissimo ma anche divertendo, e soprattutto ecco, è una restituzione importante da parte dei lettori, e per chi scrive questo è fondamentale.
1: Beh, lo credo, ecco, io sono molto legata alla città di Latina così per radici familiari, mi sarebbe piaciuto esserci, però sono già molto contenta di poterti sentire. Allora, questo dice, insomma, il tuo romanzo si dice, no? Di questa tua scrittura, la storia potente di una protagonista che con coraggio percorre la propria strada lasciandosi alle spalle ogni sicurezza. Ecco, questo ho appreso. Innanzitutto vorrei sapere da dove arriva il titolo, perché poi la prima cosa che forse vorrebbe chiederti un comune lettore: La Guardiana perché?
2: La Guardiana perché la protagonista, che è Mora, è questa donna di 33 anni.

0: questo metodo autobiografico in qualche modo come cura, perché questo metodo le aiuta non solo a tracciare quelle che sono state i motivi conduttori della propria esistenza, ma anche a riposizionarsi nel presente dando testimonianza di se stesse. L'unica cosa è che Mora ad un certo punto, Mora che ha questo rapporto sì. fortissimo con sua nonna sì. che è appunto nonna Tita, si accorge, pur pensando che di questa nonna appunto conosce tutta la storia, conosce tutti i segreti, conosce tutto, e invece a un certo punto si accorge che il segreto più grande lo custodisce proprio sua nonna, che della sua storia forse le mancano dei pezzi.
1: Mamma mia, ragazzi, quindi a volte penso, sai, le cose non dette per una vita, le cose proprio non dette, perché tante volte i rapporti rimangono, non per tutti ovviamente, però molte volte rimangono un po' sulla superficie, no? Quindi non si va in profondità dei rapporti, si raccontano le cose che sanno tutti, magari che si sono sempre dette, però quando c'è un legame profondo come questo, beh, credo che anche il focus e la riflessione sia proprio quella, che tante volte anche nei rapporti seppur familiari bisognerebbe andare un po' a fondo forse per capire bene anche le storie.
0: Assolutamente, vero. Assolutamente sì, il romanzo parte proprio con questa prima scena in cui c'è il funerale di questa nonna okay. Tita, sì. morta nonna Tita, e durante l'omeria il prete Don Vincenzo cosa fa? Pronuncia una frase che spezzerà per sempre l'immagine che questa nipote ha di sua nonna, e lei comincia a farsi una domanda che poi serpeggerà in tutto il libro, sì. Che è questa: conosciamo davvero i nostri cari, conosciamo davvero le persone che amiamo, o la versione che abbiamo di loro non è che un'immagine che ci costruiamo noi, che è poi l'immagine che ci rassicura, ma che in realtà non corrisponde assolutamente al vero? E nel libro questa è stata proprio la domanda focale che poi ha fatto partire la mia esperienza di scrittura, sì. Che è una domanda contenuta anche in uno degli album di De André, che è il mio cantautore preferito,
1: che meraviglia,
0: che è Non al denaro, non all'amore, né al cielo, sì. Che è proprio questa, insomma, la presenza di personaggi che in qualche modo dicono le proprie verità solo nel momento in cui non si sentono più giudicati, quindi okay. solo da morti, e quindi c'è questa scena iniziale che spiazza un po' tutti, perché appunto si dice qualcosa sulla persona che è defunta, che spezza un po' l'immagine che hanno tutti, ma soprattutto questa nipote di questa nonna.
1: Ok, quindi cambierà l'immagine, il pensiero che questa nipote ha verso questa nonna. Credo che appunto la protagonista avrà proprio un percorso da fare importante, introspettivo, e credo che molte persone avranno da riflettere, perché mi sembra una scrittura intensa che parla appunto di un tema che tante volte magari ci ha toccato ma non abbiamo saputo verbalizzarlo, magari rimangono lì semplicemente delle cose. Invece adesso, per esempio, già solo parlandoti mi vengono in mente delle cose che avrei potuto chiedere o approfondire della mia nonna, magari cose che lei non ha mai detto, va a sapere per chissà per quale motivo, retaggi, non lo so, tanti motivi magari, chissà venirle a scoprire dopo, se mi farebbe cambiare, no, un po' l'opinione o anche così la visione che avevo della mia nonna, perché poi
0: assolutamente
1: un po' così.
0: Sì, diciamo che quando è in vita Mora pensa a sua nonna essenzialmente proprio nel ruolo di nonna, quindi in qualche modo costruisce proprio dentro di sé la categoria della nonna, di questa nonna Tita, e invece piano piano scopre che questa nonna Tita, che per tutta la sua vita è stata per lei una bussola, in realtà è anche una persona, e quindi ecco. Come persona ha tutte le sue imperfezioni e anche tutti i suoi lati d'ombra, e in qualche modo lei poi vuole fortemente insinuarsi anche in queste ombre della nonna,
1: certo.
0: E le vuole attraversare fino in fondo, e poi farà tutta una serie, diciamo, di cose

0: ovviamente non si possono dire per non spoilerare troppo il romanzo, però insomma alla ricerca di questa verità Mora arriverà a fare anche delle cose in qualche modo non propriamente corrette,
1: certo, ecco. Sì, dei gesti proprio non correttissimi, però voglio dire sicuramente lei ha riscoperto il lato umano di una nonna, che prima di essere nonna ce lo dovremmo ricordare anche per i nostri genitori, i figli per noi, che prima di tutto siamo degli esseri umani, prima di tutto il resto, quindi che sbagliano, che amano, che soffrono, che custodiscono segreti, quindi voglio dire siamo semplicemente umani, ogni tanto anche ricordarsi di questo voglio dire potrebbe essere un valore aggiunto.
0: Assolutamente sì, ma infatti poi alla fine diciamo che questo rapporto con la nonna, anche se la nonna l'ha persa Mora, certo. Questo rapporto con la nonna alla fine diventerà ancora più intenso di quello che è stato, perché questo libro poi parla molto anche di assenza e di presenza, ecco. Cioè del fatto che le persone che abbiamo perduto in qualche modo continuano ad essere noi,
1: certo,
0: delle storie, e quindi nonna Tita continua a rimanere in qualche modo, in qualche strano modo, accanto a Mora, e Mora l'amerà ancora di più di prima.
1: Bene, molto molto bello, un esordio intenso e commovente, giustamente, che ci ricorda come le storie taciute continuino ad avere un eco persino nel silenzio. Direi che sono le parole che chiudono, però insomma, che dicono tanto, che dicono moltissimo. Quindi ti ringrazio infinitamente, un in bocca
0: grazie
1: al lupo per
0: cuore,
1: tutto.
0: Grazie a te e a voi.
1: Grazie a te, ovviamente ti rinnovo l'invito per qualsiasi tuo lavoro, ti vorrei mia ospite qui molto molto molto volentieri, anche in collegamento telefonico, e quindi
0: molto
1: buona presentazione.
0: Anche per me, assolutamente a disposizione per il futuro.
1: Grazie infinite, un grazie. Abbraccio e buona giornata e buona presentazione per
0: buona
1: martedì.
0: Buona giornata a te e a voi.
1: Grazie, ciao, allora grazie. Un grazie infinito ancora a Caterina Bellocchio, ve lo ricordo, La Guardiana è un libro assolutamente che offre degli spunti di riflessioni e ci darà un valore aggiunto dopo la sua lettura. Indubbiamente, adesso continuiamo con la musica, arriva Better Times, siete su Radio Italia 1.

0: Shakira Belle Algo Tu. Allora, notizie dal mondo, anche questa da Sky TG24. L'esclusione dai social media per i minori di 16 anni in Australia avrebbe avuto poco impatto sulle abitudini degli adolescenti. Non potevo che non sviscerare la questione. L'esclusione proprio dai social per i minori di 16 anni in Australia ha avuto questo poco, basso impatto sulle abitudini degli adolescenti. Secondo i ricercatori di uno studio pubblicato sul British Medical Journal, uno dei primi dopo che il paese ha adottato questo tipo di misura. Lo scorso dicembre l'Australia, ne avevamo parlato, tra i primi paesi al mondo, ha bloccato l'accesso agli under 16 a social come Facebook, Instagram, TikTok, con l'intento di proteggere i minori da fenomeni come bullismo, algoritmi predatori. Ne avevamo parlato anche con gli amici di Fondazione Italia Digitale. Lo studio indica però che vi sono poche evidenze che gli adolescenti stiano rinunciando effettivamente ai social media. Gli utenti underage aggirano infatti le restrizioni usando account intestati a persone maggiorenni, aprendone di falsi o collegandosi ai browser in forma anonima. Vi sono evidenze insufficienti per concludere che l'introduzione della norma abbia avuto alcun effetto sostanziale sull'uso dei social media da parte degli adolescenti sotto i 16 anni. Scrivono i ricercatori, le leggi australiane sui social media, prime al mondo, sono adeguate, ma le big tech non assolvono agli obblighi della legge, ha detto la ministra delle comunicazioni Annika Wells. Niente di questo è impossibile, niente è troppo difficile per le big tech, che sono compagnie innovative da miliardi di dollari, ha aggiunto, esprimendo significative preoccupazioni riguardo a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube. Quanti di voi hanno beccato i figli che, pur di avere l'account su Instagram, rispondono al questionario necessario per potersi iscrivere, magari dicendo che avevano 18 anni, quindi ti fa andare avanti lo stesso. Bisognerebbe invece che magari le app chiedessero, non so, un riconoscimento con la carta d'identità o con i dati della carta d'identità, non lo so. Sta di fatto che comunque, se poi dopo c'è il fratello maggiore che gli dà il social e lo fa andare sopra, capito, è servito a ben poco. Chissà se riusciranno a inventarsi qualcosa o raggirare in questo caso le istituzioni, a cercare di raggirare invece questo tipo di atteggiamento che hanno ovviamente le generazioni più giovani. Va bene, vi terrò aggiornati. Adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

E Arisa Corrugiada chiude lo spazio dell'ora della mucchia, è arrivato anche oggi al termine. Io vi auguro un buon weekend, un buon pranzo, vista l'ora. Speriamo di non soffrire troppo il caldo, speriamo che se i temporali devono arrivare che non siano troppo distruttivi. Noi ci risentiamo martedì, o lunedì non ci sarò, e poi ci saluteremo giovedì della prossima settimana, perché mi fermerò una settimana per le vacanze estive. Grazie per essere stati con me, dalla mucchia è tutto, ciao. We'll

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Sevasio in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
2: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
5: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
4: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Federico, eccomi pronto a darvi il buon pomeriggio ufficiale, venerdì 10 di luglio, le 13 e 12 minuti in questo istante, ultime due ore con me fino alle 15 nella settimana e anche per questa prima parte di estate insieme, poi per due settimane non ci sentiremo, ci ritroveremo l'ultima settimana di questo mese di luglio per ripartire insieme. Pronti via, si parte con tante notizie, tanti aggiornamenti anche quest'oggi da raccontare direttamente dal mondo dello show business, showbiz, il mondo dello spettacolo, in questo caso a livello nazionale, internazionale, insomma c'è di tutto e di più da raccontarvi in diretta quest'oggi, tutto anche poi naturalmente da commentare al 347-049-3131 attraverso WhatsApp con messaggi in formato di testo e anche audio. Pronti via, si parte anche con la musica e cominciamo da Salda Vinci oggi, per sempre sì.
2: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter, la sua Tears. Non parliamo di lacrime qui, anzi di sorrisi piacevoli. Si è molto parlato di lei negli scorsi mesi, quando in televisione sono tornati a palesarsi i Cesaroni, no? La serie che ha lanciato e reso una star Alessandra Mastronardi. L'attrice che di questo reboot voluto fortemente da Claudia Mendola è stata l'assenza più pesante, insieme ad Elena Sofia Ricci, ha fatto molta strada da quando il pubblico si è affezionato a lei, adolescente, nel ruolo di Eva Cesaroni, e non si è mai guardata indietro. Un atteggiamento che le è proprio in campo professionale, ma diremmo anche nel campo di quelle che sono le sue faccende private. E infatti in questa calda estate 2026 l'attrice ha voltato completamente pagina e si è lasciata definitivamente alle spalle il matrimonio lampo con Giampaolo Sannino e si sta godendo le prime vacanze con il suo nuovo amore, chi è? L'imprenditore di origine greca Alessandro Pirunis. A immortalare la coppia felice che si gode qualche giorno sotto il sole della Sicilia sono stati i fotografi del settimanale Dive Donna, che pubblica in esclusiva le immagini appunto dell'attrice insieme al suo nuovo compagno, e si tratta delle prime foto che li ritraggono insieme e che vanno a certificare anche le indiscrezioni che sono circolate nei mesi scorsi a seguito di un'altra foto scattata in quel caso a Firenze in occasione della sfilata di Brunello Cucinelli a PT Uomo, che li vedeva sorridenti, non da soli quella volta, ma insieme allo stilista e al modello e attore Saul Nanni. Ai presenti però non era sfuggita la complicità tra la Mastronardi e Pirunis, e fatto un rapido controllo dei rispettivi profili social, insomma si incrociano i dati, gli investigatori del web e del gossip avevano trovato indizi pesanti come like reciproci spuntati nell'ultimo periodo, e da quelle voci che risalgono a metà gennaio sono passati diversi mesi, e ora dopo aver seminato indizi Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirunis vengono incastrati da un servizio fotografico che li ritrae insieme. E d'altronde se anche in questo caso ci si prende la briga di dare un'occhiata ai social dei due si scopre che non nascondono niente, anzi nella sua gallery da Taormina l'attrice pubblica anche una foto di una cena a due, e dall'altra parte del tavolo c'è un uomo di cui inquadra soltanto le mani, mentre Pirunis un mese e mezzo fa pubblicava un carosello su Instagram in cui a un certo punto spunta un video di pochi secondi in cui si vede una tavolata di persone ripresa da lontano, ma tra quella e persone è riconoscibile appunto Alessandra Mastronardi. Un'estate d'amore dunque questa per l'attrice, che reduce da un matrimonio celebrato a Capri nel luglio del 2023, naufragato 8 mesi dopo con il dentista Giampaolo Sannino, un'amicizia che risaliva a 17 anni prima e che in età adulta si era trasformata in un grande amore. Gli ingredienti, insomma, per un amore da favola, da film se vogliamo, c'erano tutti, comprese le nozze meravigliose nella romantica chiesetta di Anna Capri. Cosa è successo nei mesi successivi rimane un mistero. Quel che è certo è che per Alessandra Mastronardi ormai quel legame è relegato al passato, e ora insieme ad Alessandro Pirunis, giovane imprenditore di origini greche del settore della moda, si gode un'estate di ripartenza anche per il suo cuore.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Con gli occhi chiusi

Litorale, la canzone de Il Tre su Radio Italia 1. Basta poco ai fan per sognare. E l'ultima e bellissima foto postata su Instagram da Giorgia Battisti, compagna dell'attore Marco Giallini, è un motivo più che sufficiente per i tanti che sono affezionati all'attore romano, volto anche del vicequestore della serie Rocco Schiavone e di mille altri personaggi in TV, al cinema, e ne conoscono la vita a tratti complicata, soprattutto sul fronte sentimentale e anche familiare. Un dettaglio di questo scatto, cioè si vede una scritta in un piatto, e allora sì, che ha fatto esplodere insomma i rumors, e in tantissimi hanno visto in quella foto qualcosa di più dell'immagine di una tranquilla serata a due. Ci hanno visto un momento molto speciale nella vita di una coppia, quello in cui ci si promette di stare insieme per sempre, una promessa di meritata felicità dopo tanta sofferenza. Giallini, infatti, come sappiamo, ha dovuto affrontare un destino feroce con la perdita dell'amata moglie Loredana, madre dei suoi due figli Rocco e Diego, conosciuta quando erano adolescenti, sposata nel 93, portata via all'improvviso da un'emorragia cerebrale nel 2011. Che in pochi secondi non le ha lasciato scampo. Loredana è morta tra le braccia dell'attore, che è rimasto solo ad affrontare quel trauma, quella perdita, e a crescere due bambini ancora piccoli all'epoca. Nonostante le difficoltà e il dolore, la vita è andata avanti e ha anche regalato all'attore enormi soddisfazioni dal punto di vista professionale. Il cuore però, come comprensibile, è rimasto per un bel po' di tempo anestetizzato dalla perdita, finché non è arrivata evidentemente la donna capace di farlo tornare a battere. Quella donna è proprio Giorgia Battisti, giornalista, addetta stampa, classe 1989, con cui il primo incontro risalirebbe al 2020. Una storia la loro quindi ormai ben rodata, la prima apparizione pubblica della coppia in un'occasione ufficiale è datata invece 2022, quando si presentarono insieme alla Festa del Cinema di Roma, ma è sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia che l'attore e la compagna hanno messo in chiaro come andavano le cose tra loro, scambiandosi anche un tenero bacio. Sebbene Giallini sia gelosissimo

0: della sua privacy, la giovane compagna ama condividere momenti della coppia sui social ed è proprio questo uno di questi post, insomma, che ha fatto esplodere il chiacchiericcio dei fan. Nello scatto postato nelle ultime ore su Instagram si vedono Giallini e la compagna insieme, sorridenti, rilassati, abbracciati alla fine di una cenetta a due, sul tavolo due calici iniziati di vino bianco che sembrano reduci da un brindisi e un'alzatina su cui si leggono le parole "e allora sì". Ed è proprio questo il dettaglio che non è sfuggito ai tanti follower. Tra i commenti sotto la foto, infatti, oltre a un diluvio di cuori rossi e complimenti per la coppia che sprizza amore e complicità, spuntano numerosi commenti che si portano già oltre. Tra le congratulazioni e gli auguri di chi è certo che su quel tavolino ci sia un annuncio di nozze, spunta anche il dubbio che lo esplicita: ma quindi vi sposate? Gli unici commenti che hanno ricevuto risposta sono quelli di amici che commentavano con un cuoricino rosso, ai quali Giorgia ha risposto con un altro cuoricino, ma anche quello più esplicito che nota "e allora sì", seguito da faccine stupite e di nuovo un cuore rosso. E anche questo commento si becca un cuoricino, interpretato da molti, insomma, no, come una sorta di conferma. Proprio quel dettaglio "allora sì", bene in vista, è girato in modo che la scritta possa essere ripresa bene, dritta, no, nel senso giusto, dalla fotocamera. Un'immagine che ritrae una coppia di persone felici e innamorate alla fine di una cenetta romantica, insomma, sembra a molti un indizio davvero di quelli inequivocabili.
1: Radio Italia 1.

0: Niccolò Filippucci e la sua mantra. Qui su Radio Italia 1 c'è subito da accontentare il nostro amico dalla Sardegna, Sandro da Abbasanta, che vorrebbe ascoltare l'ultimo singolo, la collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra. Si chiama Antidroga. Ciao Sandro, arriva subito.
1: Radio Italia 1.
2: Ma

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Dammi un bacio, c'era Giordana Angi su Radio Italia 1. È quello tra Anna Falchi e Andrea Crippa, è un amore pieno di passione, accese discussioni e poi mancabili riappacificazioni. È il paparazzato pubblicato sull'ultimo numero del settimanale Oggi, foto che li ritrae a Roma in un ristorante all'aperto, lei parla, gesticola, sembra che si stia lamentando di qualcosa, lui ha il telefonino in mano, l'ascolta ma non perde di vista il display, poi però che succede? Lei si arrabbia e lui è costretto a posare il telefono sul tavolo. Forse un messaggio di troppo? A quel punto però Andrea Crippa la guarda dritta negli occhi e non perde più l'attenzione. Occhi spalancati anche da parte di Anna Falchi, che in maniera sempre più animata discute con lui. Crippa scrive il settimanale e tenta di ricucire, e sul finire della cena arriva il bacio della pace. Sembra finita lì. Invece, durante la passeggiata verso casa di lei, la discussione riprende. I due si confrontano ancora sotto il portone, salvo poi entrare insieme nell'abitazione di Anna Falchi. Ma non è la prima volta che succede, probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Siamo molto passionali, litighiamo come tutti, non posso sempre pensare ai paparazzi, aveva spiegato tempo fa Anna Falchi a Oggi.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina con Elettra Lamborghini in chiusura della nostra prima parte in diretta, la nostra prima ora per quest'oggi. Abbiamo ancora un'ultima ora da stare per stare insieme fino alle 15 quest'oggi, con il gossip e servito e con tante altre notizie, aggiornamenti dal mondo dello spettacolo ancora da raccontarvi. State con noi.
2: Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Rieccoci insieme, seconda ora qui al Gossip è servito in diretta su Radio Italia 1, come Federico fino alle 15, per occuparci ancora di tante altre notizie dal mondo dello spettacolo. Ad esempio c'è un Alfonso Signorini che torna a parlare dopo insomma quel periodo di scandalo, di ritiro quasi totale dalle scene, a vita privata, diciamo così. Tra poco vi racconterò che cosa ha detto nel corso di un'intervista e poi tanto tanto altro ancora. Tanta musica, lo spazio per i vostri messaggi 347 049 3131, attraverso WhatsApp. C'è Noemi con Tu cosa fai stasera.
2: Radio Italia 1.
3: Stare

0: con Mamma non mamma su Radio Italia 1. Dicevamo di Alfonso Signorini, che racconta di come una pensionata gli abbia inviato 1780 euro. Dice: sono le cose che ti dicono resisti, non gliela diamo vinta. A raccontarlo è appunto Alfonso Signorini in un'intervista rilasciata a Oara Borselli del Giornale, con cui ha rotto il lungo silenzio dietro cui si era trincerato dal momento in cui il caso Signorini, no, è deflagrato con le accuse dirette di Fabrizio Corona, il conduttore del Grande Fratello, di aver messo in piedi un presunto sistema di favori sessuali come prezzo per entrare nel reality, l'allontanamento da Mediaset e da Mondadori, la battaglia in tribunale, insomma mesi complicati per il giornalista che ora si dedica a tutt'altro, lontano dal mondo dello spettacolo e dell'editoria. Nella lunga intervista Alfonso Signorini sul Giornale dice molte cose, a partire dal modo in cui dice di essere sopravvissuto alla bufera creandosi una bolla e con il supporto del compagno che non lo ha mai lasciato solo. Dice di essere deluso dei tanti nomi importanti che lo hanno contattato privatamente per esprimergli solidarietà, ma poi non hanno fatto altrettanto a livello pubblico. Al contrario, il dettaglio forse più sorprendente raccontato dall'ex direttore di Chi è quello che riguarda la reazione delle persone comuni alle sue vicende. Dice infatti di aver avuto paura di riaffrontare il mondo dopo che lo scandalo era deflagrato, ma aggiunge: sarei bugiardo se ti dicessi che non ho provato quella paura, però dalla prima volta che sono uscito mi sono reso conto che le persone non solo non mi additavano, ma si avvicinavano e lo fanno tuttora per esprimere la loro solidarietà. La paura era solo nella mia testa, ma la realtà ha raccontato altro, dice Signorini. E per spiegare meglio, più avanti racconta anche di un gesto concreto inaspettato di solidarietà da parte di una sconosciuta. Un giorno mi è arrivata una raccomandata da Firenze, 1780 euro da una ex farmacista di 78 anni. Mi ha scritto: io la seguivo in TV, io guardo negli occhi le persone, ho visto chi è lei. I soldi sono stati restituiti, dice Signorini, ma sottolinea anche che episodi come questo, del tutto inaspettato, lo hanno spinto a resistere.
1: Radio Italia 1.

palchi di tutta Italia. La ballerina infatti fa parte del corpo di ballo della cantante, ma anche di quello di altri artisti tipo Sfera Ebbasta. E proprio durante lo show del rapper che ha chiamato come ospite Elodie, le fidanzate si sono incontrate, regalando ai presenti sguardi d'intesa che hanno confermato un legame bellissimo. I 60.000 presenti l'altra sera, anzi no, ieri sera, no, l'altra sera, chiedo scusa, a San Siro, hanno assistito alla performance di Yakuza, il singolo che trova a cantare insieme Elodie e Sfera Ebbasta. Ma più che l'esibizione in sé, molti utenti hanno commentato la chimica tra la cantante e Francesca quando la prima si è avvicinata alla compagna e ha scambiato con lei sguardi complici impossibili da non notare, soprattutto quando è arrivato il verso del brano "Dopo di te mai più nessuna", intonato dopo essersi avvicinata alla ballerina che le ha sorriso complice mentre eseguiva la sua coreografia. Il gesto è risuonato ai follower come una vera e propria dedica di Elodie alla sua fidanzata, definita esattamente così dalla stessa Francesca in un commento di qualche giorno fa, lasciato sotto a una serie di immagini. "La mia fidanzata stupenda", è una frase breve che ha messo per la prima volta nero su bianco la natura di una relazione che prosegue affiatatissima su un palco che, come su una spiaggia, è sostenuta alla grande dai fan. Elodie e Francesca stanno insieme da qualche mese, ormai vivono serenamente il loro rapporto anche in famiglia. Recentemente infatti sono apparsi insieme in alcune foto scattate durante una giornata trascorsa con la madre di Elodie, Claudia, insieme al nuovo marito Francesco, il padre Roberto Di Patrizi, il padre di Elodie, la nonna materna Marise e la sorella minore Fei. Tanto sono unite e affiatate che negli ultimi tempi si è diffusa l'indiscrezione che Elodie e Francesca sarebbero anche pronte a giurarsi amore eterno, eventualità su cui però al momento non è arrivata alcuna conferma. La tua

0: Niente da perdere con Fabrizio Moro. Oh, ci sono delle rivelazioni interessanti, del tipo questa: mi ha messo una pillola bianca in bocca e mi ha detto adesso posso fidarmi di te. Questo è uno dei ricordi che la giornalista del Daily Mail Charlotte Griffiths conserva del principe Harry, conosciuto nel dicembre 2011 durante una cena quando lei era ancora una giovane reporter del Mail on Sunday. L'episodio viene fuori di nuovo oggi sulle pagine del tabloid all'indomani della sentenza con cui l'alta corte di Londra ha respinto, no, le accuse mosse dal duca del Sussex e da altri 6 personaggi famosi contro l'Associated Newspapers, editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Griffiths, che nel procedimento ha testimoniato raccontando della breve amicizia con Harry, ripercorre ora alcuni degli episodi più insoliti vissuti insieme. I due si erano conosciuti in una villa dell'Hampshire grazie ad amici in comune che avevano aperto le porte della residenza aristocratica all'allora 27enne, considerandola un luogo sicuro. Harry, seduto accanto a lei, ha deciso di iniziare la nostra relazione sottoponendomi a un test, racconta la giornalista. Ha preso una pillola, piccola pillola bianca dalla tasca, me l'ha messa davanti al viso e poi sulla lingua, dicendomi sorridendo: adesso mi posso fidare di te. Quella tra i due viene ricordata come un'amicizia breve, piuttosto surreale, così come era già emerso in marzo durante la sua deposizione avvenuta in aula. La giornalista all'epoca aveva ripercorso la loro storia, ricordato i messaggi che si erano scambiati e testimoniato nel procedimento conclusosi con la sentenza dell'Alta Corte di Londra, che martedì ha rigettato tutte le accuse formulate dal principe insieme ad altri 6 VIP britannici, tra cui Elton John e Liz Harley, contro Associated Newspapers. Tutti i capi d'accusa sono stati rigettati dal giudice uno a uno per mancanza di evidenze che provassero la posizione di coloro che hanno poi dovuto incassare la sconfitta, trovandosi ora a fare conti con 50 milioni di sterline di spese legali da dover coprire. Già in marzo la Griffiths aveva spiegato come lei e il duca del Sussex avessero preso a scriversi usando il profilo Facebook di Harry, dove lui si era fatto riconoscere nonostante il nome anonimo di Mr. Monello. Fa ridere, Mr. Monello. E in quegli anni si erano spesso incontrati a feste a suon di alcol e balli sfrenati. L'aneddoto della pillola la bianca arriva sul tabloid però oggi, quando l'editore di Associated Newspapers rivendica la vittoria per la libertà di stampa, mentre la cronista afferma di non averla mai deglutita quella pillola, anzi di averla messa in un fazzoletto e di non aver mai potuto dire con certezza di che cosa si trattasse. Vabbè, poteva farla analizzare, con ogni probabilità era paracetamolo piuttosto che qualcosa di strano, ma non posso esserne assolutamente certa. Non solo, frequentando il principe, la Griffiths ha anche fornito dettagli sulle sue abitudini, come quella relativa all'assunzione di creatina in sostituzione a droghe, che durante i controlli effettuati quando era arruolato nell'esercito sarebbero state rilevate. Secondo quanto raccontato appunto dalla Griffiths, Harry le avrebbe spiegato che la creatina avrebbe gli stessi effetti della droga se assunta in polvere. È una sostanza prodotta dal pancreas, dal fegato, e serve a trasportare l'energia attraverso il corpo. La giornalista ha poi scritto nel suo articolo: se gli altri prendevano cocaina, magari nelle serate trascorse nei club, nei bar e alle feste che Harry frequentava, lui mi ha detto che invece prendeva la creatina, un integratore assolutamente legale che normalmente viene sciolto nell'acqua dai bodybuilder, ad esempio, no? Che cercano di avere quel qualcosa in più. Quando assunta in polvere, le avrebbe detto Harry, questa cosa ti dà una carica di energia che ti fa ballare fino all'alba, tutta musica per le orecchie, di Re Carlo III e della Corona, che stanno cercando di arginare gli effetti collaterali della visita del principe in Inghilterra. Harry incontrerà il padre, con ogni probabilità insieme alla moglie e i 2 bambini, solo privatamente, senza fotografi, senza telecamere, lo farà in questi giorni. Prima di volare su Londra lunedì sera, il duca aveva trascorso una vacanza insieme a Meghan, Archie e Lilibet, presumibilmente in Portogallo, e lì la sua famiglia sarebbe rimasta in attesa del via libera per raggiungerlo in Inghilterra.
1: Radio Italia 1.

0: My body is ready, canta Sombra. A partire allora dalla prossima edizione, il pubblico televisivo di Affari Tuoi dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti più amati e iconici, Gennarino, il Jack Russell, che con le sue incursioni in studio è diventato un vero e proprio cult della gestione firmata da Stefano De Martino. La decisione è arrivata per via del trasferimento del game show di Rai 1 dal Teatro delle Vittorie di Roma ai nuovi studi di Milano, cambiamento che ha reso incompatibile la permanenza del cagnolino che, spuntando nel pacco durante i primi sei tiri, ha portato ai concorrenti un premio extra in gettoni d'oro, una scelta d'amore, di tutela, che l'addestratore Massimo Perla ha spiegato dettagliatamente in un'intervista alla sezione dedicata proprio agli animali del Corriere della Sera. Dice: il suo benessere viene prima di tutto. Gennarino, che nella realtà però si chiama Seven, ha 13 anni e mezzo, ha detto Perla, parlando del cagnolino mascotte di Affari Tuoi. È un'età importante, insomma, abbiamo ritenuto fosse giusto concludere questa esperienza. Col trasferimento della trasmissione a Milano avrebbe dovuto affrontare spostamenti quotidiani, la nostra priorità è sempre stata il suo benessere, i cani devono vivere serenamente, per questo abbiamo deciso che è arrivato il momento della pensione ormai per Gennarino. Per la piccola star a quattro zampe si aprono ora le porte di una meritata routine domestica, fatta di riposo, affetto, dopo una carriera che in realtà si è sviluppata ben oltre i confini del preserale di Rai 1. Continuerà a vivere con i suoi umani di riferimento, che si sono sempre presi cura di lui. È molto fortunato, ma soprattutto ha avuto una carriera straordinaria sia in TV che al cinema. Adesso è giusto che possa godersi una fase più tranquilla, ha detto l'addestratore, ricordando che Seven vanta nel suo curriculum anche set importanti, al fianco di star del calibro di Claudia Gerini e nella serie Rocco Schiavone. La presenza del cane in trasmissione aveva sollevato però in passato anche qualche polemica, in particolare Rita Dalla Chiesa aveva espresso forti perplessità sui social, parlando di un messaggio diseducativo che rischiava di snaturare la dignità dell'animale. Critiche rispedite fermamente al mittente da Perla, faticò a comprenderle. Gennarino ha sempre vissuto questa esperienza come un momento piacevole. Un cane non ha la percezione di lavorare o di recitare, per lui è un'attività che coincide con il gioco e con la relazione. La sua qualità di vita è sempre stata la nostra priorità. La quotidianità di Seven, o Gennarino, insomma, come preferite, durante le registrazioni romane era infatti scandita da ritmi molto protetti e confortevoli, ben lontani dallo stress che si potrebbe immaginare magari per un set televisivo. La mattina usciva per la passeggiata, poi raggiungeva lo studio, arrivava intorno alle 10:30, registravano due o tre puntate, aveva il suo camerino, uno spazio riservato col trasportino, i giochi, tutto quello che gli serviva ovviamente per sentirsi a proprio agio. Era un ambiente pensato per garantirgli tranquillità, anche evitando l'assalto di richieste di fotografie.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: E allora rieccoci insieme, pronti per i saluti finali per quest'oggi, ma anche per questa prima parte di stagione estiva che stiamo passando insieme su Radio Italia 1. Con oggi mi fermo qui per un paio di settimane, ci ritroveremo poi l'ultima di luglio di nuovo in diretta con il gossip servito dalle 13 fino alle 15 tutti i giorni, da lunedì al venerdì su Radio Italia 1. Invece tra pochissimo Simone a sorbare in socializzando con la Simo, pronta ad accompagnarvi fino alle 18. Ciao a tutti e buone vacanze chi parte, ci ritroviamo a fine luglio.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: Non è per niente divertente

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossolvada, buon venerdì 10 luglio, le 15.08, io sono pronta, ma che pronta, prontissima per iniziare questa diretta di oggi fino alle ore 18 con tutti i nostri Radio Italia 1, socializzando con la Simo, anche quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine official social dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, per curiosare appunto, per vedere un po' cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma andremo anche a leggere, ad ascoltare i vostri messaggi, a leggere news curiosi, ad ascoltare tanta bella musica come quella che sta arrivando, perché sento già in sottofondo Gian Nannini con Marrakesh, questa new version di America qui su Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: le vibrazioni con la loro ambiguità. Allora, sono pronta a lanciarvi il numero di WhatsApp per le vostre richieste, che è il 347-049-3131. Richieste musicali, le dediche, ma da un po' di tempo non è prezioso solo per questo, ma è prezioso perché potete fornirci anche il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate delle news curiose, mandateci il link al 347-049-3131. Verificheremo che non siano delle fake news e ne argomenteremo insieme. E quindi tra pochissimo di chi andremo a parlare? Secondo voi oggi è il 10 di luglio, una data importantissima per tutti i fans di Vasco, perché oggi c'era la vendita libera dei biglietti. Come sta andando, regia? Tra poco ne parleremo.
1: Radio Italia 1.

0: quest'oggi, da questa mattina alle 10 è iniziata la vendita libera dei biglietti per Vasco. Devo proprio dare questi numeri in regia? No, ma non è uno smacco contro Ultimo, ci mancherebbe, che ormai la musica live ha preso un'impennata pazzesca, si vendono pochi dischi, pochi CD, poca musica, però tanti live, quindi questo è molto bello, cioè è bellissimo il fatto che comunque 550.000 biglietti meno di mezz'ora siano stati venduti, vero? 550.000 biglietti per Vasco Rossi, per il Giubileo di Vasco, in meno di mezz'ora, quindi una cosa incredibile. C'erano già persone in questa coda virtuale, in questa attesa veramente da ore e ore ed ore. Siete riusciti ad accaparrarvi il biglietto? 10 date, dice, ma su 10 date figurati se non lo trovo il biglietto, potremmo anche faticare poi a trovarlo. Quindi dal 6 al 25 giugno dell'anno prossimo Roma si trasformerà nella capitale del rock, tra l'altro molti concerti saranno a Roma, quindi poco Milano ma tanto Roma, quindi diventerà sicuramente la capitale di tanti live. Non poi a Torino, ci stiamo un po' spaventando, ma verrà qualcuno qui? Ma certo che verrà qualcuno, state tranquilli che arriverà. Fatemi sapere se avete trovato il biglietto per Vasco al 347 049 3131, siamo curiosi soprattutto quante ore di attesa avete fatto.
1: Radio Italia 1.

0: Franco con la sua Los Angeles, nuovo singolo bellissimo, e da oggi potete richiederlo qui al 347 049 3131. Tra poco vado a leggervi un annuncio veramente veramente un po' insolito, un annuncio un po' incredibile. Lavorereste voi per Carlo e Camilla? Sì, proprio il re per la regina. Hanno messo un comunicato molto molto molto importante, cercano una figura professionista molto particolare, e tra poco la Simo ve lo svelerà.
1: Radio Italia 1.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Dreams, You Too, è arrivato fresco fresco il nuovo singolo anche per loro. E allora andiamo a parlare di Carlo e Camilla. 61.000 euro all'anno per fare i video a Carlo e Camilla. Stiamo parlando del re e della regina che cercano un videomaker professionista per i contenuti social. Ecco come candidarsi e le competenze richieste. Mamma, ma veramente ragazzi. Allora, obiettivo, raccontare dietro le quinte della monarchia su YouTube, X e Instagram senza scadere nel sanzionalismo. Praticamente c'è un compenso anno di 52.000 sterline, corrispondenti più o meno a 61.000 euro, per seguire quotidianamente il re e la regina, sia negli impegni ufficiali sia negli impegni quelli più nei momenti informali, curando l'intero processo di produzione video e fotografia, ovviamente, dalla ripresa fino al montaggio digitale. E questo il trattamento economico abbinato alla lista delle mansioni richieste nell'ultimo bando di concorso pubblicato da Buckingham Palace. Quindi c'è un concorso, ragazzi. Il sovrano britannico infatti è alla ricerca di un videomaker professionista a tempo pieno. Questo un po' mi spaventa, perché bisogna stare H24 dietro il re Carlo e la regina Camilla, una figura strategica inserita nell'organico reale con il compito specifico di curare e modernizzare, occhio, e modernizzare la narrazione della corona sulle principali piattaforme, come abbiamo detto prima, quindi sui social. L'iniziativa è stata rivelata anche dal quotidiano londinese The Times, che segna proprio in realtà un passaggio storico per la monarchia, perché già Carlo aveva detto che voleva in qualche modo modernizzare il tutto. E quindi Carlo si spinge sempre di più verso questa comunicazione digitale. Che si fa allora? Cioè, ci candidiamo tutti? Cioè, se sapete farlo, cerchiamo soluzioni. Insomma, si tratta veramente della prima volta in cui un monarca regnante assume un tecnico video, audio, un videomaker per creare contenuti per il web, lasciando un po' quelli che sono le informazioni tradizionali. Quindi un'apertura sicuramente pazzesca, ma già questo Re Carlo l'aveva detto. Però se abbiamo dei videomaker all'ascolto, comunque ragazzi che sanno, ragazzi ma anche persone, perché diciamo sempre ragazzi, perché pensiamo sempre che su X e Instagram e su TikTok ci debbano stare solo ragazzi, non è vero. Se siete bravi, cercate nel web come fare per mandare la vostra candidatura al Re Carlo e alla regina Camilla.
1: Radio Italia 1.

0: 3-1, i nostri rari alle 11 hanno scritto di essere riusciti alcuni a prendere i biglietti per Vasco, altri ancora no. Cioè, comunque il costo c'è, ragazzi, ci sono quelli a visibilità limitata che non capisco perché li mettono in vendita, però esistono anche quelli, quindi a volte pur di esserci, no, si comprano anche queste visibilità limitate. Però in molti, facendo un sondaggio, sono riusciti a prenderli, altri sono ancora lì che stanno tentando, e buona fortuna, ragazzi, buona fortuna. Comunque 550.000 biglietti in mezz'ora sono veramente tantissimi, devo dire, degni di un live di Vasco.
1: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

E Sara Toscano con la sua Atlantide ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Come dico sempre, sono in compagnia e siamo in compagnia dei nostri Radio Tele Unici, che essendo venerdì ci fanno nascere un po' di invidia sana, è vero? Sì, sta nascendo l'invidia sana, perché cominciano a preparare le macchine per andare via nel weekend, e molti preparano le macchine perché vanno proprio in vacanza. Eccoli qui con i loro selfie, con le loro foto, grazie, inviate al 347-049-3131. Buone vacanze che sta partendo, buon weekend a chi sta partendo, buon lavoro a chi lavorerà, a chi rimarrà magari a casa perché ha deciso di stare a casa a rilassarsi. Buon tutto allora per questo weekend. Vado a salutare Alessandro, che proprio al 347-049-3131 richiede Ed Sheeran con Camera. Voglio salutare anche tutti coloro che aspettano l'ultimo singolo di Madonna, che tra poco ovviamente ascolteremo.

Free to Love, come sono attenti, ovviamente loro sono i Duran Duran, come sono attenti i nostri rally a tele unici, incredibile. La scorsa settimana e anche questa settimana non abbiamo fatto altro che parlare del Confession 2, Second, Confession Second, va bene, di Madonna, l'album uscito, ma tutti aspettavamo il singolo, stiamo aspettando il singolo, oggi è venerdì, arrivano i singoli e quindi dobbiamo ascoltarcelo assolutamente tutti insieme. Questo è Dance to Ria, arriva Madonna qui su Radio Italia 1.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga, ultimo singolo anche per loro. Allora, è notizia del giorno nel mondo del gossip, ovviamente. Parliamo di cronaca rosa, parliamo di social, parliamo di rumors. Sì, vediamo una bella foto di Belen innamoratissima col suo Gaetano, un personal trainer dei Dipponi, molto molto felice, e ovviamente posta questa foto, dice di essere felice, e sotto i cattivoni, gli haters, incominciano a dire: ma non è il caso che forse un po' troppo presto per ritrovare, per trovare l'amore, no? E dice: ma cavolo, ma sono passato 2 anni e mezzo, sono solo a 2 anni e mezzo e basta, adesso voglio anche essere, fare la vita di coppia, essere innamorate. Quindi siamo molto contenti di vederla, comunque, che di vederla stare bene, perché ha avuto un periodo veramente non bello, l'abbiamo seguita abbastanza, ne abbiamo parlato. Vabbè, Gaetano Fidanzati è un personal trainer, esperto di fitness, di crossfit, di tante altre discipline, allenatore di diversi VIP a Milano, tra cui Tony F, ovviamente allenerà anche la bella Belen, e noi non possiamo che augurarti, diciamo, un'estate felice, poi se prosegue meglio ancora, ma intanto goditi l'estate, Belen.
1: Radio Italia 1.
2: Ok, 20-25, sta sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Sono da solo in strada, ballo con una zingara. Sto ricorrendo.

0: Bob Sinclair con la sua I Can Wait ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 11, vi darà sicuramente una mano ad ascoltarla, e quindi ascoltiamo il nostro Muoversi in Piemonte e poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo-Scrivia e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato su

0: La provinciale 58 in corrispondenza del comune di Cambiasca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Radio Italia 1.

Ma la Sattei sopra di me. Allora, parliamo di divorce party. La festa per il divorzio è un nuovo trend e si organizza proprio come un matrimonio. C'è un prima e c'è un dopo. Quindi si faceva solo a Hollywood una volta, adesso anche nelle grandi città italiane spopola proprio questa tendenza a celebrare la separazione, e viene fatto proprio come una festa del matrimonio, solo che di divorzio. Ville, limousine, DJ set, e c'è proprio un'organizzazione, un'agenzia che organizza le feste di divorzio. Quindi non più non so, quei silenzi imbarazzanti, anche se ormai il divorzio adesso non è più un tabù. Si fa proprio una vera e propria festa organizzata per celebrare ufficialmente la fine di un matrimonio, un fenomeno che appunto fino a pochi anni fa sembrava destinato soltanto alle celebrity d'oltreoceano, e oggi invece, come riporta questo organizzatore di questi eventi, sta conquistando anche le grandi città italiane, soprattutto negli ambienti più esclusivi. L'idea alla base è elementare, cioè ribaltare il concetto classico associato alla rottura e trasformare la separazione in un momento pubblico di cambiamento, libertà e ripartenza, utilizzando gli stessi identici ingredienti di un matrimonio di lusso, ma con un significato diametralmente opposto. Quindi c'è qualcuno di voi che sta organizzando questo divorce party? Io spero di no, spero, perché credo nei matrimoni a lungo termine, diciamo così. Però è un nuovo trend, uno di quelli che ti fa spendere ancora un po' di soldi, cioè li spendi per il matrimonio e poi li spendi anche per il divorzio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, loro sono Angelina Mango e Marco Mengoni, il ritorno di Angelina con un grande Marco Mengoni. Questa è una delle canzoni che più vi piace e che più richiedete qui al 347-049-3131. Allora, tra poco sì, parliamo veramente di che fine ha fatto Nina Morić, me l'avete chiesto voi, un messaggio incredibile, ormai siete entrati nel gossip anche voi Radio Italia 11, quindi che fine ha fatto Nina Morić, tra poco scopriremo la nuova professione della bella Nina.
2: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain è lunedì nero, e invece è un venerdì bellissimo per tutti i nostri Radio Italia 11, perché continuiamo a ricevere messaggi appunto di, dei nostri Radio Italia 11 che stanno partendo, chi per le vacanze e chi per il weekend. Quindi che bello ragazzi, godetevi assolutamente tutto, buone vacanze, se andrete in vacanze mi raccomando scaricate l'app di Radio Italia 1 se non l'avete ancora scaricata, perché è semplice, facile e gratuita, quindi da installare su tutti i vostri dispositivi mobili, gli smartphone, a qualsiasi cosa, per averci sempre con voi durante l'estate.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Il tuo DNA con il mio DNA, il loro DNA. Gabri Ponte con Jovanotti e questo ultimo singolo ci portano dritti dritti ad ascoltare le news e poi ovviamente ci risentiamo qui in diretta fra poco.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 17.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Italia 1. Le notizie.
10: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
11: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

con un bel casino e lui ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Le dirette anche quest'oggi termineranno alle ore 18, ma vi do la bella notizia che da lunedì tornerà il nostro e il vostro Sergio Melito, quindi fino alle ore 20. Le dirette inizieranno alle 9 e chiuderanno alle ore 20 come sempre, quindi grande festa per il ritorno del nostro Sergio Melito. Intanto voi continuate a scegliere le vostre canzoni al 347 049 3131. Allora andiamo a salutare tutti coloro che hanno chiesto Achille Lauro. Abbiamo scelto per voi In viaggio verso il paradiso.

0: segnarne una possibilità. Bene, se ne date tante di possibilità, parliamo di Nina Morić. Dopo tanti anni come volto della TV, come modella, anche come ex di Fabrizio Corona, oggi cosa fa? Fa la pittrice, ragazzi, assolutamente. Ha scelto di dipingere, ha inseguito quella sua passione per la pittura, quindi è sparita dai radar televisivi per dedicarsi proprio alla produzione di quadri. Lo fa con mostre organizzate in giro per l'Italia e anche molto molto molto quotata, quindi siamo molto contenti. Lei tra l'altro in un'intervista ha raccontato di aver iniziato a dipingere da quando era piccola e quindi di aver ritrovato un po' questa passione da adulta, e poco a poco è diventato anche un lavoro. Quindi che bello, no? Dare sfogo e seguire le proprie passioni che si avevano da piccoli anche da grandi, quindi questo è una bella trasformazione. E quindi ha cominciato a dipingere, dice: non ho cominciato a dipingere per diventare un artista, per dimostrare a qualcuno che so fare qualcosa d'altro, è proprio una sua necessità. E quindi fa anche delle mostre in giro. Se passa dalle vostre parti, mi raccomando, fotografatevi con lei, fotografate i suoi quadri e poi inviateceli qui magari al 347 049 3131. Allora Nina, noi ti auguriamo veramente tanto tanto successo.
1: Radio Italia 1.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Allora, Tiziano Ferro proprio in un suo concerto ci geolocalizziamo al San Nicola di Bari. Tra una canzone e l'altra si è rivolta a una coppia di fan che era nel pieno di una proposta di matrimonio, ormai si fa così, no? E i cantanti dal palco, che è sempre molto alto, li beccano questi momenti, perché poi si inginocchia l'anello, quindi alcuni addirittura vengono fatti salire sul palco. Lui ha beccato questa coppia che nel pieno di una proposta di matrimonio e dice: ah, vi sposate, non avete imparato niente da me. Ha scherzato ovviamente, facendo sorridere un po' il pubblico, una battuta che ha fatto riferimento alla sua esperienza personale dopo la separazione dal marito Victor Allen, ce la ricordate. Subito però dopo ha detto a questa futura coppia: vorrà dire che imparerò io da voi, perché non ho mai smesso di credere nell'amore. Ecco che bello, bisogna credere nell'amore. Comunque si fa un percorso insieme, poi anche se ci si saluta, comunque ci abbiamo creduto. Se no, se poi incominci a non crederci più, ti chiudi in te stesso e non ti apri più agli altri ed è brutto. Quindi bisogna sempre ritentare, sempre rilanciare, come si dice.
1: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!

EP Ayo, tra l'altro G-Ax è diventato tutto il nostro piemontese perché sta vivendo nel Monferrato e parla sempre molto molto bene del Monferrato. Io invece voglio parlarvi del post che ha messo Aurora Ramazzotti parlando del ballo, è un matrimonio, abbiamo parlato un sacco negli scorsi giorni, e parla del ballo che ha fatto con Goffredo, classico primo ballo da sposi, degli sposi, e Goffredo ha scelto un tango e dice che hanno fatto delle litigate incredibili con il maestro di tango quando hanno incominciato a prendere lezioni per poter fare poi questo ballo, e quindi gli parla praticamente di quante litigate hanno fatto, e poi usavano il loro maestro come terapeuta di coppia per sfogarsi sul matrimonio. Quindi è stato proprio lui, il nostro Goffredo, a proporre il tango come idea. Sapevo sarebbe stata dura, ma lui piacciono le sfide, quindi primo ballo di super giovanissimi, allora si sono messi a ballare il tango. Magari si aspettava chissà quale ballo, non reggaeton, cosa magari un po' più giovanile, non che il tango non lo sia, però il tango è molto più impegnativo, e sono andati anche a lezioni di tango, quindi ha fatto uscire un EP, ha fatto uscire un singolo che spesso lo mettiamo qui in rotazione, cioè è in rotazione, ve lo facciamo ascoltare, sarà probabilmente anche una di coloro che balleranno del cast, farà parte del cast di Ballando con le Stelle. Direi che veramente l'anno

Bruno Mars con la sua Whiskey Doll. Voglio parlarvi di Alisa, che trionfa per la prima volta al Festival di Spoleto. Questa voce d'oro che incanta, incanta insieme anche all'orchestra, incantano veramente tutta la Piazza Duomo, che ha accolto appunto ieri sera, giovedì 9 luglio, tra gli applausi l'arrivo di Alisa, che per la prima volta ha conquistato il pubblico di Spoleto, il Festival dei Due Mondi, un festival meraviglioso, invidiato in tutto il mondo. E sul palco, con questo scintillante abito d'epoca, quello strascico bellissimo, proprio ha saputo creare un'atmosfera magica, capace ovviamente di commuovere la platea, come soltanto lei sa fare, con questa voce veramente straordinaria. Allora noi ce la riascoltiamo con questa bellissima magica favola.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

cosa fai stasera, Noemi? L'ultimo singolo che ci fa tanto ballare, uno dei singoli dell'estate. Allora, ancora qualche minuto in compagnia della Simo, vado ancora ad accontentare una nostra Radio Italia Unica che ama tantissimo Raff e ci chiede pazzi, stupidi ragazzi. Siamo pazzi come Raff, che lo amiamo tantissimo. Questo è per te, augurandoti un buon weekend, che da quello che ho capito sarà un weekend lavorativo. Quindi riposati, riposati, riposati se riesci.

0: concludiamo proprio con Raff le dirette di oggi, ma anche le dirette di questa settimana. Lunedì tornerà il nostro Sergio Melito, quindi le dirette chiuderanno alle ore 20. Sto leggendo gli ultimi vostri messaggi, quindi vi saluto tantissimo. Su alcune parti del Piemonte ci sono dei temporali, speriamo che rinfreschino un pochetto, speriamo che non ci siano danni ovviamente, però se rinfrescano va bene, vero ragazzi? Oggi e domani un po' qualche goccia di pioggia qua e là dovremmo averla per rinfrescarci. La Simo vi augura uno splendido weekend, vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto di Radio Italia 1, non soltanto in questa giornata ma per tutta la settimana. Dal lunedì ne inizieremo un'altra insieme, allora buon weekend, mi raccomando, buone vacanze chi è in vacanza, e come vi saluta sempre la Simon, have a nice time baby, ciao, a lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: senza ride.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonico in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: vuoi c'è ancora del via.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A5 Torino-Aosta, dove per lavori si rallenta tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Sulla A21 Torino-Piacenza, per la pioggia, si rallenta tra Voghera e l'innesto con l'A7 verso Torino. Rallentamenti per la pioggia anche sulla A7 Milano-Genova, tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Tortona verso Milano e tra Castelnuovo Scrivia e Tortona verso Genova. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'innesto con la A21 e Casale Monferrato Sud, sempre verso Gravellona. Infine, proprio sulla A21 Torino-Piacenza, per traffico intenso, si rallenta tra l'innesto con la A26 e lo svincolo Felizzano verso Torino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
3: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela previsto la prossima settimana un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
2: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che è in corso la manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 127 nei comuni di Valgrana e Montemale di Cuneo sino alle 21 di questa sera. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: got something I wanna talk about.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 21:03.
1: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

raffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.